0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Paco Moya canta por Fandango, a la guitarra Antonio Carrión, en el concurso de cante flamenco de Úbeda 1995.

0: diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Miguel de Tena canta Fandangos del Niño León a la guitarra Antonio Patrocinio Hijo.